E questo l'odontalgico mirabile liquore dei toppi e delle cimici, possente distruttore, e cui certificati autentici bollati può far vedere a leggere a ciascadun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uomo setto e gemmario e valetudinario, e nonno di 10 bamboli ancora diventò, 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo tocca sana il pre-

bune s-o cancelate, volete voi donzele, ben lisce avere la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per poco io ve lo do, per poco io ve lo do, per poco io ve lo do, da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per poco io ve lo do, e muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, i diabetici, guarisce timpanitidi, gli scroffole rachitidi, e fino ai mali fegato, che in modo diventò, mirabile per cinici, mirabile per il fegato, guarisce i paralitici, spedisce gli apopletici.

L'ho portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanta vale la bottiglia? 100 scudi? No. 30? No. 20? Nessuno si sgomenti. Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio pura gente. 1 scudo.